quadro uggiuccia e domani luce. Dai lampadu rosule, nanta umo gampa. Dolce d'impesta, miwa tu berte, per chi li seguli in la una posugia. Un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia.